0: Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: È 1:32 minuti. Radio
3: Calima. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1967.
5: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:34 minutos.
2: Sono le 2:34 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Sono le 5:31 minuti.

0: Kalima.
1: Kalima.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore di approfondimenti Rai Corsini. Tensione nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina, evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra 20 e 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37% è quella del Mediterraneo occidentale, con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa. Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina, che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.

0: è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, oggi godrete di una bella complicità di coppia. Sfruttatela per godervi questo periodo di spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete mettere in ordine alcune questioni che vi stanno prendendo un po' troppo tempo ed energia. Toro, oggi saprete coniugare bene amore e lavoro, ricavando il meglio da entrambe le parti. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa e vivacità. Nuovi stimoli lavorativi. Gemelli, l'atmosfera si farà oggi leggera tra voi e la vostra dolce metà. Voi dimostratevi però aperti e disponibili. In ambito lavorativo sarà una giornata produttiva soltanto se avrete le idee giuste da sviluppare. Cancro, non sempre potete ricavare il meglio dal vostro lavoro, soprattutto quando le energie vengono a mancare. Per quanto riguarda i sentimenti, desiderio di dolcezza e complicità non mancheranno. E allora chiedete e vi verrà dato. Leone, singolo oppure no, potrebbe oggi essere un buon momento per rafforzare i legami per voi più importanti. Riguardo al lavoro, buone intuizioni potrebbero portarvi nella giusta direzione. Vergine, dedicate più tempo alle nuove conoscenze. Se giocherete bene le vostre carte, potrete ottenere qualcosa di unico dai nuovi rapporti. Sul fronte lavorativo, con la giusta attenzione e utilizzando al meglio le vostre risorse, potreste ottenere buoni risultati. Bilancia. Energia magnetica e fascino caratterizzeranno il vostro rapporto oggi. Anche voi single svilupperete un certo interesse verso una persona in particolare. Nel lavoro concentratevi sulle priorità, trovando soluzioni adeguate. Scorpione, attenzione a non essere troppo dominanti in ambito amoroso. Sarà possibile vivere un rapporto sereno soltanto se ci sarà equilibrio. Nel lavoro la razionalità dovrà essere fondamentale nei vostri progetti attuali. Sagittario, potreste oggi sentirvi fuori fase nel rapporto a due. Cercate di non volere avere sempre l'ultima parola, soprattutto se avete a che fare con persone ostinate. Il settore professionale sarà produttivo, sappiate però che il lavoro non è tutto. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe non convincervi appieno in amore. La giornata sarà abbastanza tranquilla, ma non aspettatevi momenti di grande passione. Stabile il settore professionale, godetevi anche voi un po' di tempi lenti. Acquario, intuizione e immaginazione saranno oggi al servizio dei vostri progetti più ambiziosi. Il lavoro assumerà una certa priorità, soprattutto se avrete le idee giuste per raggiungere il successo. In amore, attenzione a non perdere le staffe per cose ininfluenti. Pesci, arriveranno piccole sfide da affrontare sul piano professionale e per questo dovrete gestire bene le vostre energie. Ottima la vita sentimentale, il vostro modo di amare dà tanto all'altra persona quanto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Calima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Raid di Israele nel sud del Libano, si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però di aver colpito il quartier generale di Hezbollah. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta, momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Giallo Astignano, piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria, un 50enne operaio è stato trovato morto all'interno della propria abitazione, dove viveva con la moglie e le due figlie. Trovate accanto all'uomo in altri punti dell'abitazione evidenti tracce di sangue, aperte tutte le ipotesi. Super sabato per l'Italia dopo la pioggia di medaglie del mattino nella marcia. Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo agli europei di atletica con tanto di record italiano dalla Valle Bronzo. Festa anche agli europei di nuoto a Parigi. Martinenghi oro nei 50 rana, argento per Cerasuolo. Curtis bronzo nei 50 stile col nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 misti. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Buona domenica 16 agosto 2026, la chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno, troppi cuochi guastano la cucina, ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima,
2: la radio en Canarias.
1: Conecta con la música que más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.
4: ¡1982!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione sul fianco orientale della NATO dopo che un caccia spagnolo F-18 ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania nei pressi dei confini con Ucraina e Moldavia. Intanto è stata un'altra notte di attacchi tra Ucraina e Russia. Una donna uccise e 6 feriti a Kryvyi Rih, oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta. Momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.7, che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores, dove ci sono anche 500 italiani. La Farnesina fa sapere nessuna vittima tra i connazionali. E una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 nella provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 km da Foz di Novo e una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche a Berceto, nello Spezzino e in Versilia. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese. Poi da domani, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, oggi godrete di una bella complicità di coppia. Sfruttatela per godervi questo periodo di spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete mettere in ordine alcune questioni che vi stanno prendendo un po' troppo tempo ed energia. Toro, oggi saprete coniugare bene amore e lavoro, ricavando il meglio da entrambe le parti. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa e vivacità. Nuovi stimoli lavorativi. Gemelli, l'atmosfera si farà oggi leggera tra voi e la vostra dolce metà. Voi dimostratevi però aperti e disponibili. In ambito lavorativo sarà una giornata produttiva soltanto se avrete le idee giuste da sviluppare. Cancro, non sempre potete ricavare il meglio dal vostro lavoro, soprattutto quando le energie vengono a mancare. Per quanto riguarda i sentimenti, desiderio di dolcezza e complicità non mancheranno. E allora chiedete e vi verrà dato. Leone, singolo oppure no, potrebbe oggi essere un buon momento per rafforzare i legami per voi più importanti. Riguardo al lavoro, buone intuizioni potrebbero portarvi nella giusta direzione. Vergine, dedicate più tempo alle nuove conoscenze. Se giocherete bene le vostre carte, potrete ottenere qualcosa di unico dai nuovi rapporti. Sul fronte lavorativo, con la giusta attenzione e utilizzando al meglio le vostre risorse, potreste ottenere buoni risultati. Bilancia, energia magnetica e fascino caratterizzeranno il vostro rapporto oggi. Anche voi single svilupperete un certo interesse verso una persona in particolare. Nel lavoro concentratevi sulle priorità, trovando soluzioni adeguate. Scorpione, attenzione a non essere troppo dominanti in ambito amoroso. Sarà possibile vivere un rapporto sereno soltanto se ci sarà equilibrio. Nel lavoro la razionalità dovrà essere fondamentale nei vostri progetti attuali. Sagittario, potreste oggi sentirvi fuori fase nel rapporto a due. Cercate di non volere avere sempre l'ultima parola, soprattutto se avete a che fare con persone ostinate. Il settore professionale sarà produttivo, sappiate però che il lavoro non è tutto. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe non convincervi appieno in amore. La giornata sarà abbastanza tranquilla, ma non aspettatevi momenti di grande passione. Stabile il settore professionale. Godetevi anche voi un po' di tempi lenti. Acquario, intuizione e immaginazione saranno oggi al servizio dei vostri progetti più ambiziosi. Il lavoro assumerà una certa priorità, soprattutto se avrete le idee giuste per raggiungere il successo. In amore, attenzione a non perdere le staffe per cose ininfluenti. Pesci, arriveranno piccole sfide da affrontare sul piano professionale e per questo dovrete gestire bene le vostre energie. Ottima la vita sentimentale, il vostro modo di amare dà tanto all'altra persona quanto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati, buona domenica 16 agosto con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni: i cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1971.
4: ¿Cuándo?

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. 3 i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. 12 persone sono morte, almeno 10 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus in Ungheria. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Péter Magyar in un post su Facebook, specificando che il veicolo è precipitato in un fosso. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Indagini in corso. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham, in corso la maratona nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. Il gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Solo le 10:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Caccia all'uomo nel Cosentino, dove è stata trovata morta una donna da Mendolara. La 46enne sarebbe stata picchiata selvaggiamente prima di perdere la vita. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il suo compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese. Furto d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri dei ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale, eludendo i sistemi di allarme e le misure di sicurezza, portando via 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. 3 i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia che un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. La finlandese Vainio stravince la maratona femminile. Lonedo sesta, Yaremchuk settima. Italia argento a squadre. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. E gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a Dalla Valle. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, oggi godrete di una bella complicità di coppia. Sfruttatela per godervi questo periodo di spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete mettere in ordine alcune questioni che vi stanno prendendo un po' troppo tempo ed energia. Toro, oggi saprete coniugare bene amore e lavoro, ricavando il meglio da entrambe le parti. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa e vivacità. Nuovi stimoli lavorativi. Gemelli, l'atmosfera si farà oggi leggera tra voi e la vostra dolce metà. Voi dimostratevi però aperti e disponibili. In ambito lavorativo sarà una giornata produttiva soltanto se avrete le idee giuste da sviluppare. Cancro, non sempre potete ricavare il meglio dal vostro lavoro, soprattutto quando le energie vengono a mancare. Per quanto riguarda i sentimenti, desiderio di dolcezza e complicità non mancheranno. E allora chiedete e vi verrà dato. Leone, singolo oppure no, potrebbe oggi essere un buon momento per rafforzare i legami per voi più importanti. Riguardo al lavoro, buone intuizioni potrebbero portarvi nella giusta direzione. Vergine, dedicate più tempo alle nuove conoscenze. Se giocherete bene le vostre carte, potrete ottenere qualcosa di unico dai nuovi rapporti. Sul fronte lavorativo, con la giusta attenzione e utilizzando al meglio le vostre risorse, potreste ottenere buoni risultati. Bilancia, energia magnetica e fascino caratterizzeranno il vostro rapporto oggi. Anche voi single svilupperete un certo interesse verso una persona in particolare. Nel lavoro concentratevi sulle priorità, trovando soluzioni adeguate. Scorpione, attenzione a non essere troppo dominanti in ambito amoroso. Sarà possibile vivere un rapporto sereno soltanto se ci sarà equilibrio. Nel lavoro la razionalità dovrà essere fondamentale nei vostri progetti attuali. Sagittario, potreste oggi sentirvi fuori fase nel rapporto a due. Cercate di non volere avere sempre l'ultima parola, soprattutto se avete a che fare con persone ostinate. Il settore professionale sarà produttivo, sappiate però che il lavoro non è tutto. Capricorno, oggi qualcosa potrebbe non convincervi appieno in amore. La giornata sarà abbastanza tranquilla, ma non aspettatevi momenti di grande passione. Stabile il settore professionale, godetevi anche voi un po' di tempi lenti. Acquario, intuizione e immaginazione saranno oggi al servizio dei vostri progetti più ambiziosi. Il lavoro assumerà una certa priorità, soprattutto se avrete le idee giuste per raggiungere il successo. In amore, attenzione a non perdere le staffe per cose ininfluenti. Pesci, Arriveranno piccole sfide da affrontare sul piano professionale e per questo dovrete gestire bene le vostre energie. Ottima la vita sentimentale, il vostro modo di amare dà tanto all'altra persona quanto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
7: Radio Calima, la radio en Canarias.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: In Radio Kalima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias.

0: Bentrovati, buona domenica 16 agosto con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci. Oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale. Chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature, il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima. Adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, lo rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni: cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Estate 1981.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Un saluto dalla redazione. È stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno della 46enne morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato a breve per chiarire la sua posizione. Il corpo della donna è stato trovato dai medici dell'ospedale di Trebisacce all'esterno del pronto soccorso, ma i loro tentativi di rianimarla sono stati vani. Sono iniziati ad arrivare oggi i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola ieri mattina. Il drone abbattuto oggi da un caccia F-18 della NATO dopo aver violato lo spazio aereo della Romania sembra essere russo. Lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della NATO, citato dal sito della Reuters. Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Portate via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio. Indagini sul mercato nero dell'arte. A Birmingham, ultima giornata di gare degli europei di atletica, arrivano altre 2 medaglie per l'Italia dalla maratona. L'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. È tutto.

0: en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte ad Amendolara in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Il compagno 42enne ricercato nelle scorse ore dai carabinieri è stato rintracciato nel porto di Bari. Nei primi giorni della prossima settimana sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Si valuta anche un'integrazione delle dichiarazioni in un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni aspetti ritenuti fumosi dai magistrati. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, $30,000 di ricompensa a chiunque riesca a catturare o a uccidere un militare statunitense. Intanto Papa Leone lancia un appello per chiedere lo stop delle ripetute violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania. Furto clamoroso nella serata di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri hanno rubato alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina, riuscendo ad introdursi all'interno delle sale espositive senza far scattare i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza. Indagini sul mercato nero dell'arte. Lo sport: nell'ultima giornata dei mondiali di ginnastica ritmica, una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Festa anche a Birmingham nell'ultima giornata degli europei di atletica. Altre due medaglie dalla maratona, l'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. È tutto.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al Mume di Messina, dove sono stati sottratti i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. La direttrice del Museo Marisa Mercurio ha detto che si trattava di alcune delle opere più importanti. La procura ha aperto un'inchiesta e indagini sul mercato nero dell'arte. È stato rintracciato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati alcuni medici. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte intanto sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev, dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Una 19enne avrebbe subito una violenza sessuale in corso Como a Milano. Ai carabinieri la ragazza ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto. Allo studio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Agli europei di atletica, Pietro Riva ha vinto l'argento nella maratona maschile, mentre nella prona femminile le azzurre sono rimaste fuori dal podio ma hanno conquistato l'argento nella classifica squadre. Ultima giornata agli europei di nuoto, vola Sara Curtis che porta in finale la 4% mista, bene anche Quadarella nei 400 stile. È tutto, a più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Alcuni giovani italiani sono stati aggrediti a Barcellona e un 21enne trevigiano si trova ora in coma in un ospedale della città spagnola. È stato il padre del ragazzo a riferirlo all'ANSA. L'uomo si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. È stato fermato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi lasciata di fronte all'ospedale di Trebisacce. Inutile l'intervento di alcuni medici. Medio Oriente, l'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele, ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran. Dal Vaticano, Papa Leone ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale. L'Indonesia è stata colpita da due violente scosse di terremoto. La prima è stata di magnitudo 7.7 e ha colpito l'isola di Flores. Almeno 53 le vittime e 135 feriti. La Farnesina ha reso noto che sono circa 6.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 700 proprio a Flores. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali. Sofia Raffaeli si è laureata vice campionessa del mondo al cerchio nella ginnastica artistica a Francoforte in Germania. L'azzurra ha preceduto la rivale ucraina. Bronzo alla tedesca Varfolomev. È tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1977.

0: Radio Calima.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: clima. Rebobinas el tiempo.
1: Milen 980.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 33 minutos.
0: Sono le 15 e 33 minuti. Radio Calima.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne trevigiano è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale. Giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. Due sedicenni e un 33enne sono stati fermati invece dai carabinieri a Palermo perché ritenuti responsabili dell'omicidio del 45enne Vito Genovese, aggredito e ucciso a colpi di cacciavite davanti al box di famiglia nel quartiere Zen. I tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in carcere. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese. Poi da lunedì ci sarà un generale calo delle temperature. Dopo settimane di caldo e afa, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta dunque a cambiare, in parte già da oggi, quando sono previste precipitazioni. Il calcio: John Lucumi è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus. Il difensore colombiano arriva dal Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus. È tutto, più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Mm. 1990.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Viaggia senza interferenze, scarica la

0: Calima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1959!

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne disperso dal tardo pomeriggio di Ferragosto al largo di Porto Venere in provincia di La Spezia. Circa 50 i soccorritori

impegnati nella speranza di ritrovare il corpo del giovane che sarebbe annegato dopo essere stato sbalzato dall'imbarcazione. E un altro 21enne è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale, giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. L'attentato a Ranucci, i legali di Walter Lavitola in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, chiederanno il riesame sulle misure cautelari. Si sarebbe valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. È un bilancio drammatico quello del forte terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Il numero delle vittime continua a salire e al momento si registrano 53 morti. Numerosi gli italiani bloccati in Indonesia, la Farnesina parla di circa 700 connazionali sull'isola di Flores, una delle zone più colpite dal sisma. Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore su Piazza del Campo. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato il giorno dopo per la pioggia. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son las 17:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. È stato fermato nel porto di Bari il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato per chiarire la sua posizione. Un container pieno di valigie pronte per volare a Londra ha preso fuoco all'aeroporto di Milano Malpensa. Le cause non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime ricostruzioni all'interno di un bagaglio avrebbe preso fuoco un dispositivo alimentato da una batteria litio, innescando il rogo. Nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati. Domenica di Ferragosto da Bollino Rosso sulle strade italiane con

traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà un progressivo calo delle temperature. Ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista su due fronti, nel nuoto a Parigi in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Cecconne e Quadarella, oltre alle due staffette 4% misti. Nell'atletica Birmingham riflettori sulla rissa Iapichino nel lungo e sulle staffette 4x400. L'Italia punta a chiudere la rassegna difendendo il primato nel medagliere. È tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son le 18:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Dramma sulla 21 Torino-Piacenza nel Pavese, dove una coppia ha viaggiato per circa 100 km senza accorgersi che il figlio 31enne seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sarebbe stato stroncato da un malore, soffriva di problemi cardiaci. Due casi sotto indagine invece in Calabria. A Trevisacce nel Cosentino è stato fermato il compagno della 46enne morta dopo essere stata picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Nel regime fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito avvenuta durante una lite nella loro abitazione. Sale la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 vittime. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Da lunedì una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando il calo interesserà il resto della penisola. Ancora medaglie per l'Italia nell'ultima giornata di gare agli europei di nuoto. Nella finale dei 50 rana Benedetta Pilato ha conquistato l'argento col crono di 29,94, oro per un centesimo alla lituana Ruta Meilutytė. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12 y media a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
2: Solo le 19:31 minuti.
3: Radio Cali.

0: 1993.
1: Tutto va bene.

0: Bentrovati, buona domenica 16 agosto con il GR delle buone notizie. Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo, forse grazie anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è abbastanza. Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero. Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa, vuol dire appunto dare priorità all'essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout. Per anni sono stati considerati un passatempo per intellettuali e lettori voraci, oggi invece i club del libro stanno vivendo un momento di nascita pop. Non si tratta solo di leggere un romanzo, ma di condividere un'esperienza. In un'epoca in cui siamo sempre connessi, ma forse più soli, ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare, rallentare i ritmi e conoscere persone con interessi simili. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati, paradossalmente, proprio i social network. Un incredibile ibrido composto da una stella gigantesca e un grande buco nero al centro è un nuovo oggetto astrofisico scoperto nell'universo primordiale, chiamato stella buco nero dagli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature. Il nuovo corpo celeste potrebbe spiegare la natura dei tanti enigmatici puntini rossi visti dal telescopio spaziale James Webb ai confini dell'universo. Un tempo, quando c'era un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima, adesso si comprano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. E la buona notizia è che c'è un incremento di acquisto del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, rivela Ticket One, piattaforma di ticketing leader del mercato italiano. Oggi il mercato segue tre filoni, i cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro e poi grandi nomi internazionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ...1995...

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 31 minutos.
2: Sono le 22 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1976.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: En Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.